esercizio pericolosissimo, mai visto prima al mondo. Un busto di cannone che pesa 5 quintali. Io parlo dall'alto sulla schiena di Robur. Pronto, diavolo? Vai!

0: Baggio e Baggio!
1: E tu non hai parlato alla signorina?
2: Mai!
1: Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti a letti dico io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista non mangio più.
2: Ma se non c'è niente da mangiare?
1: Cretino, ripeti a letti dico io, non bevo più.
2: Eh? Ovvia!
1: Continua, signorina, per voi non dormo più.
2: Ma me ne fa dire di baggianate?
1: Ma le donne si conquistano così? Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi.
2: Ma che tu mi racconti?
1: Ma gli è romantico.
2: Io fa morire per una grulla così che neanche la Rinascente la prenderebbe.

La storia degli ardimenti e delle prodezze dei volanti, gli acrobati che ogni sera sfidano la morte coi loro volteggi al trapezio, si arricchisce di un nuovo episodio temerario che si svolgerà tra pochi istanti qui davanti a voi.

0: Si prega il pubblico di mantenere il massimo silenzio. È un esercizio al limite delle possibilità umane. Il triplo salto mortale eseguito con la testa avvolta in un cappuccio nero.
1: Bist du fertig, Ulla?
2: Ja, fertig. Eins,

0: E ora, per la gioia dei piccini e anche dei grandi, Amleto e Ginetto, in una loro novità, un'entrata comica irresistibile che presentiamo per la prima volta nella vostra città. Ecco a voi, Amleto e Ginetto!
1: Ti piace il miele?
2: Senta, mi piace il miele!
1: Allora sta a sentire cosa devi fare. Tu sei l'aperegino.
2: Sono l'aperegino!
1: Sì, tu sei l'aperegina e voli tutto intorno così. Volo, volo, zzzz. Volo, volo, zzzz.
2: Ma intorno a chi volo?
1: A chi vuoi volare attorno? A me

io andrò a chiamare per nome tutti i miei colombi. Sì, loro voleranno da fondo sopra mia spalla e sopra mia testa. Sì, prego. Diana. Icaro. Daphne. Petit nuage, sous mes pestes,

0: Quella candela, disgraziata!
1: È buonissima, io da bambino mangiavo.

0: A te!
1: A me!
0: Sì, a te!
1: Proprio a me!
0: Sì, proprio a te!
2: Conto fino a tre, poi vi tiro quattro cannonate sulla testa! Dico uno! Dico due! Dico tre!
3: Che bel cardino!

0: Siamo a casa di Barrio, alla periferia di Parigi. Barrio è stato un clown famoso come i fratellini Grock, Rum. Il suo vero nome è Manrico Meschi. Partì da Livorno 70 anni fa e non c'è più tornato.
1: Mi metto a sedere perché mi sento molto stanco. Senta, avrei insistito di farmi l'intervista qui a casa, ma a me mi fa male al cuore parlare del circo, perché il circo, e lo voglio dire, è stato tutta la mia vita. Ho cominciato con i miei fratelli, uno, a quell'altro non gli piaceva, e ci ho passato 60 anni e poi sono venuto a casa.
0: E ora com'è la sua vita?
1: Durante la giornata do da mangiare al canarino e poi la mia moglie. E la vita tranquilla cerco di dimenticare, ma il circo non lo posso più dimenticare, davvero.

Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliazzo, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia.

buono a nulla un pigro ubriacone, attacca briga, scansa fatica, disonesto nel giocare, infido nell'amicizia, tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena. L'ostetrica è vedetto, è un maschio. Nella sua lunga e deplorevole esistenza si è dedicato ai secchi d'acqua in faccia, uova rotta sul cranio, penne latte di sapone nella bocca. Suonava il trombone coi piedi e ballava il tango con le orecchie. Faceva ridere i bambini e piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di impartirgli una civile educazione a base di legnate sulla testa, pestate sui piedi, cazzotti sulla nuca. Ma l'augusto pagliaccio, ribelle a ogni consiglio, ha continuato la sua turpe carriera di grotesco ubriacone, seguitando imperterrito a dibattersi sotto una pioggia di uova marce e di schizzi d'acqua sporca, fino a crepare soffocato da un uovo di struzzo che è entratogli nel naso, si è bloccato nella profondità della terza carotide della quarta faringe a sinistra, provocando l'arresto dei polmoni e la fuoriuscita dell'anima dall'orecchio destro. Egli non è più, per fortuna rimango io. Piangete, fratelli, se volete, per mio conto ho già pianto fin troppo quando lo dovevo sopportare al mio fianco nella pista del circo. E così sia.

spettacolo è terminato. Tutta la compagnia spina per ricevere un ultimo applauso e per ringraziarvi.